ne viene il campanello suonerà. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando la fine viene, tutta a piedi si resterà.